0: parlamento le paesi un po' quasi da giù cambi.
1: Radio BF International, l'Afrique qui gagne parle.